60, 70, 80. La radio per chi ancora oggi si innamora con le canzoni di quegli anni. Radio 60, 70, 80. By Studio Più.

0: Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più.
1: Se il nostro amore è un altro fallimento, non me la prenderò con te, con lui, né con il vento.

60, 70, 80. La radio. Per chi ancora oggi si innamora con le canzoni di quegli anni.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascolta.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Radio 60 70 80, come sapete, è la stazione dedicata alla musica di questi 30 anni e all'interno di un meraviglioso palinsesto che vi dà conto di quello che è accaduto durante questo periodo così lungo e intenso, ci sono gli appuntamenti con le classifiche del passato e quindi vi ritrovate periodicamente insieme a me e sono Bruno Righetti, 10 minuti ogni volta, ma che ci ragguagliano sulla situazione commerciale delle vendite proprio nel periodo in cui stiamo parlando, ma di tanto tempo fa. Adesso ci occupiamo della Hit Parade pubblicata alla metà di giugno del 1960, quindi una sberla di tempo fa. All'ascolto penso di avere ancora qualcuno che ha resistito e che si ricorda perfettamente che cosa accadeva, quindi si ricorderà senz'altro che la Hit Parade aveva al suo interno Umberto Bindi, Pat Boone, Adriano Celentano, Caterina Valente, Paul Anka, citati così in ordine sparso, e che aveva però una sua corrispondente negli Stati Uniti. Eh sì, perché succedeva qualcosa anche da quelle parti e noi spesso e volentieri all'interno del nostro appuntamento trasvoliamo e andiamo ad ascoltare canzoni che arrivano dalla top 100 americana, ed è la prima canzone che andiamo ad ascoltare. Siamo insieme ad un gruppo che collabora con Elvis Presley già dalla metà degli anni 50, è diventato autore anche dei suoi stessi cori all'interno delle sue canzoni e Elvis Presley ne ha tratto parecchio vantaggio dalla collaborazione. Si chiamano Jordan Airs e avevano in classifica negli Stati Uniti questa bellissima canzone dal titolo Fame and Fortune. Elvis Presley con Jordan Airs.
3: C'era una volta Hit

sotto una luna magnifica in un cielo terso d'estate, in America, quindi veleggiava verso le prime posizioni. Da noi una colonna sonora di un film sempre americano faceva il botto, e in America il titolo del film era The Summer Place e la regia era di Delmer Daves, un grande successo. Qui da noi diventa Scandalo al Sole, la colonna sonora è di Percy Faith e noi l'ascoltiamo immediatamente perché era la numero uno nella nostra hit parade.

0: Scandalo al Sole, è bellissima questa colonna sonora, protagonista del film Sandra Dee e una serie di altri artisti che adesso citare sarebbe un po' troppo lungo, ma comunque vi consiglio di andare a fare le vostre ricerche attraverso lo smartphone che tenete prepotentemente tra le mani. Con questo avete accesso a tutte le informazioni che vi servono, compreso la possibilità di ascoltare Radio 60 70 80, come dicevo in apertura, con l'applicazione di Radio Studio Più. All'interno c'è una paginetta dedicata al nostro canale dove potete scoprire giorno per giorno i nostri appuntamenti. Questo che si sta per chiudere è quello dedicato alle parade del passato. Noi ci risentiremo fra un'ora circa, mi raccomando, puntuali.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo. Da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: Once upon a time,
1: c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Avete fatto i vostri bagagli perché si va in estate, quella del 1970, cari amici ascoltatori di Radio 60-70-80. Benvenuti all'appuntamento dedicato alle classifiche di tanto tempo fa con Bruno Righetti. Solo 10 minuti, due canzoni, ma dei flashback davvero interessanti. Siamo alla metà del mese di giugno del 1970. La classifica italiana aveva al primo posto una canzone di un gruppo capitanato da Demis Rousseau, quindi ne ascolteremo più tardi, quindi aveva i Beatles di Let It Be al punto numero 2, Jean-François Michel di Fiori Bianchi per te e quindi anche Nicola Di Bari, John Lennon che cominciava il suo percorso insieme alla Plastic Ono Band, quindi Gianni Morandi e Shocking Blue, i Dick Dick e Albano e Romina Power. Questo era il quadro della classifica italiana, che però alla posizione numero 4 aveva una canzone che verrà più tardi ripresa dai nostri Dick Dick e resa veramente popolare qui in Italia, ma l'originale era di Michel del Peck, era White is White.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

Avrete sicuramente riconosciuta, per quelli più giovani, questa canzone, edita tra l'altro nello stesso anno in italiano dai Dick Dick. Abbiamo ascoltato White is White da Michel Delpech, si pronuncerà così, spero mi scusino i francesi, perché questo era un artista francese in classifica.

0: E così gli anni 70 volano più veloci della luce, noi li lasciamo dietro le nostre spalle, continuiamo il nostro percorso e ci ritiriamo negli archivi a recuperare un altro paio di vinili da spolverare e da riproporre alla vostra attenzione. Vi lasciamo insieme alla grande regia di Radio 60 70 80 che vi accompagnerà per tutta la vostra giornata, se lo vorrete, con le migliori estrazioni da questi 30 anni di grande musica. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Nuova escalation in Medio Oriente, pesanti raid israeliani alla periferia di Beirut e si rilancia il fuoco incrociato tra Israele e Iran. Su Tel Aviv anche un missile dallo Yemen. Violento sisma poche ore fa di magnitudo 7.8 al largo dell'isola indonesiana di Mindanao. Le autorità locali riferiscono di almeno un morto e 4 feriti, ma si teme un bilancio ben peggiore visto il crollo di diversi edifici. Diramato anche un allarme tsunami. Drammatico incidente su una statale in provincia di Varese presso il Lago Maggiore. Un'auto ha sbandato e ha investito un gruppo di ragazzi ai bordi della strada. Una 17enne è morta, feriti gravemente altri 5 giovani. Ballottaggi delle amministrative e primo turno in Sardegna. Nella prima giornata di voto ieri affluenza al 39,8%, in calo di circa 7 punti. E in Sardegna un riaperto in 148 comuni, affluenza al 46,45%, in aumento invece di oltre 2 punti. Si vota oggi dalle 7 alle 15. Formula 1 continua il dominio di Kimi e Antonelli con la sua Mercedes, che a Monte Carlo centra la quinta vittoria di fila. Secondo Hamilton, Leclerc ritirato. Per il tennis a Roland Garros, Flavio Cobolli perde in finale in 5 set con Sasha Zverev e da Alessandro Cisilin. Grazie dell'ascolto.
3: 7 anni dopo l'ultima volta, la Reier Venezia apre il cassetto dei ricordi e torna a cullare sogni dal sapore di scudetto. La vittoria in gara 4 contro la Virtus Bologna di sabato sera ha riacceso le speranze dei lagunari con una grande prestazione di capitan Tessitori e Cole. Parola al coach Neven Spacchia.
4: Abbiamo vinto contro il campione d'Italia con favore di loro campo. Dunque siamo riusciti ad andare a finale, non è più finale come solito Bologna-Milano, questa volta è Reier. Dobbiamo essere umili, con testa giusta, per preparare questo finale dove lo sappiamo che giochiamo contro la miglior squadra in Italia.
3: I veneti sfideranno l'Olimpia Milano, avanti su Brescia nell'altra semifinale. Per il tricolore fondamentale sarà la carica dei tifosi oro-granata, a cui va ringraziamento del tecnico dei veneti.
4: Complimenti ai nostri ragazzi, complimenti a tutta la società, veramente una cosa buonissima e bellissima per tutti. E soprattutto per i nostri tifosi, sono stati straordinari e hanno capito che questa squadra non molla mai.
3: Giovedì 11 giugno al via le finali al Forum. Una buona giornata da Lorenzo Villanetti.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Su Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più.

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Beh, in questi giorni, qualche anno fa, era il 1980, quindi noi ci andiamo ad occupare di una classifica davvero importante, quella che dalle nostre parti aveva al primo posto un pezzo strepitoso dal titolo Video Killed the Radio Star dei Buggles, che segnano praticamente l'inizio di un nuovo mondo per tutto il business musicale di tutto il pianeta. Cambiano le regole, arrivano i videoclips e quindi tutto questo viene a stravolgere quello che fino ad allora aveva tranquillamente condotto il percorso su una strada tutto sommato abbastanza prevedibile e anche prevista. Le carte si sparigliano e arrivano questi fenomeni nuovi nel promuovere i dischi, che sono quelli dei registi, che si intromettono nella carriera degli artisti al punto da segnarne anche le fortune attraverso dei video azzeccati. Bene, fatto il quadro, andiamo ad ascoltarci qualcosa da questa classifica. Era la metà di giugno del 1980, una Hit Parade che aveva appunto i Buggles al primo posto qui in Italia, quindi Lucio Battisti di Una giornata uggiosa al punto numero 2, e poi arriva la televisione con L'ape Maya al terzo posto e il celeberrimo lavoro mostruoso dei Pink Floyd, Another Brick on the Wall, e quindi al quinto posto una cantante che incrocia il destino di un celebre produttore, Nile Rodgers degli Chic, che in quell'epoca era il produttore per eccellenza e con il suo stile ha segnato il percorso artistico di numerosi artisti, compreso quella di Sheila, che arriva in Hit Parade con Spacer.
0: Once upon a time, Hit Parade. C'era una volta Hit Parade.

Avrete sicuramente riconosciuto lo stile di Nile Rodgers già allora, vi ricordo, siamo nel 1980, dietro le quinte di questo grande successo di Shale Rodgers già allora, vi ricordo, siamo nel 1980, dietro le quinte di questo grande successo

anche in sala di incisione si ritrovava a fare i pezzi che, per aggiornare le tracce precedenti, si emozionava da scoppiare in lacrime. E in effetti, se la sentite bene, è una canzone dolcissima. E noi ve la lasciamo ascoltare. She's Out of My Life, Michael Jackson.

0: Until You Get Enough, che comprendeva anche una canzone scritta da Paul McCartney dal titolo Girlfriend. In questo caso il pezzo era magnifico, il titolo She's Out of My Life, a firma Tom Beller. Salutiamo Michael Jackson ed anche il 1980. Noi ci ritroviamo qui fra un'ora circa per un altro appuntamento con Late Parade del passato. Ciao!
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuova drammatica escalation in Medio Oriente, pesanti raid israeliani alla periferia di Beirut e si rilancia il fuoco incrociato tra Israele e Iran su Tel Aviv, anche un missile dallo Yemen. Sentiamo subito da Daniela Ubaldi.
3: Nuova fiammata nel conflitto in Medio Oriente, la domenica d'alta tensione si è aperta con un attentato terroristico compiuto da un cittadino arabo israeliano a nord di Tel Aviv. Una persona uccisa, 5 feriti a colpi d'arma da fuoco prima che l'attentatore fosse ucciso. Intanto si alzava il livello di conflitto anche in Libano, dove continua la pesante campagna militare israeliana che interessa il sud. Hezbollah ha lanciato altri razzi ed è stata bombardata nelle ultime ore la periferia meridionale di Beirut, distrutte infrastrutture nel quartiere di Dayeh. Immediata la reazione di Teheran, che promette una risposta dolorosa. Riprende il lancio di missili tra Tel Aviv e Teheran. Dall'Iran 4 ondate, 10 missili, tutti intercettati, fa sapere Israele, dove nella notte Netanyahu convoca un vertice urgente sulla sicurezza. L'IDF informa che a Teheran sono stati colpiti obiettivi militari e intercetta anche un missile lanciato dallo Yemen. Intanto Trump telefona a Netanyahu chiedendo di frenare sulla reazione perché siamo vicini ad un accordo. Secondo Axios, il premier israeliano ha reagito, ma alla fine ha quasi accettato di fare un passo indietro.
2: Dopo il passo indietro di Donald Trump dai negoziati sull'Ucraina, i vertici di Regno Unito, Francia e Germania si sono riuniti a Londra con Zelensky, esprimendo sostegno a un dialogo diretto tra Kiev e Mosca, ribadendo il supporto militare all'Ucraina e il congelamento dei fondi russi fino al risarcimento dei danni di guerra, e indicando negoziati sulla base dell'attuale linea del fronte. Non cederemo il Donbass, precisa il presidente ucraino, sottolineando l'importanza di un ruolo dell'Europa. Ora lo sport continua il dominio di Kimi Antonelli nel mondiale di Formula 1. A Monte Carlo il bolognese della Mercedes vince una gara piena di colpi di scena. Per il tennis, il sogno parigino di Flavio Covolli sfuma in finale contro Zverev. Gerardo De Vivo.
4: Un secondo posto e 5 vittorie di fila in 6 gare stagionali, aggettivi finiti per Kimi Antonelli. Domina il circus senza tentennamenti. La conferma, che non serviva, arriva dalle strade del Principato dopo la polla ciuffata per pochi millesimi. Il bolognese della Mercedes vince un gran premio dominante dall'inizio alla fine, mentre gli altri accumulano penalità ed errori. Lui vola leggero verso la quinta vittoria consecutiva, un dominio talmente smaccato da spingere il team a dirgli via radio: non abbiamo bisogno di spingere così. Alle sue spalle la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Ajar. Charles Leclerc, in quel momento terzo, a 12 giri dalla fine finisce la sua corsa contro una barriera. Bandiera rossa, seconda partenza, non cambia il risultato. Antonelli allunga in vetta la classifica piloti a più 66 su Hamilton. Nella domenica tricolore merita applausi Flavio Covolli, che si ferma a un passo dal sogno a Roland Garros. In una finale combattuta per oltre 4 ore e 5 set, il romano perde con Sasha Zverev. 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 per il tedesco, che vince il suo primo slam. Covolli entra nella top 10 al 10° posto.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. Dalle proteine del latte ai sacchetti monouso, è da questa idea che prende le mosse la ricerca degli esperti della Flinders University in Australia. Unendo il caseinato di calcio ad alcuni materiali organici, gli scienziati hanno infatti ottenuto una nuova plastica biodegradabile, perfetta per l'imballaggio e il trasporto degli alimenti. Non è tutto, il prodotto si decompone dopo sole 13 settimane, allentando la pressione sull'ambiente. Lo studio è stato pubblicato su Polymers. L'uranio rappresenta uno dei materiali critici per il successo della transizione ecologica, e i problemi legati alla sua estrazione potrebbero avere delle serie ripercussioni sulle relazioni internazionali, generando instabilità e nuovi conflitti. In questo quadro la proposta di un team cinese è rivoluzionaria, secondo gli esperti. Infatti il prezioso metallo potrebbe essere ottenuto attraverso un procedimento che fa reagire acqua, alluminio e carbonio, tagliando i costi e accorciando la catena di approvvigionamento. La ricerca è comparsa di recente su Nature Sustainability. A presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Possiamo bloccare oltre Hormuz anche lo stretto di Bab al-Mandeb? Così il consigliere della guida suprema per gli affari internazionali Velayati concretizza da Teheran la minaccia relativa alla porta d'accesso del Mar Rosso, dove giocano un ruolo importante le forze alleate nello Yemen. Il primo anello della catena di risposta iraniana si è attivato ieri dopo la follia del regime sionista a Beirut e la chiara violazione del cessate il fuoco, le dichiarazioni di Velayati. Sirene per un attacco dallo Yemen sono risuonate dopo mesi a Tel Aviv, mentre un'ondata di missili iraniani veniva neutralizzata. Nella notte Netanyahu, che ha riunito urgentemente il gabinetto di sicurezza e ha sentito anche Trump, il presidente americano, avrebbe chiesto di frenare l'attacco a Teheran, con cui sarebbe vicino un accordo. Colpiti comunque oltre la capitale altri centri iraniani. Le forze di difesa israeliane confermano di aver lanciato attacchi aerei contro impianti petrolchimici iraniani nel sud-ovest del paese. Per sedersi a un tavolo di trattativa, i russi dovrebbero anzitutto fermarsi con un cessate il fuoco, le parole dell'alta rappresentante europea Callas al Consiglio informale difesa a Cipro. All'indomani dell'incontro a Londra tra il premier Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e l'ucraino Zelensky, i tre leader europei hanno espresso sostegno a negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte, e Zelensky ha sottolineato l'importanza della presenza negoziale dell'Europa, ribadendo peraltro: non cederemo il Donbass. La visita apostolica del Papa in Spagna, visibilmente commosso ieri Leone XIV al termine della processione.

0: processione del Corpus Domini da lui guidata per le strade di Madrid dopo la messa in Plaza de Cibeles alla presenza di oltre 1 milione di persone. Tra i vari appuntamenti di oggi l'intervento atteso alle 10:30 al Parlamento spagnolo, prima volta per un pontefice, domani il trasferimento a Barcellona. Dopo 39 vittorie consecutive e 2 anni di imbattibilità, l'Ital Volley femminile perde una partita. Azzurre sconfitte 3-2 dal Brasile nel match che ha chiuso il primo fine settimana di Nations League. Si torna in campo dal 17 al 21 giugno nelle Filippine per il secondo weekend di gare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo. Da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 80, la musica mixata degli anni più belli.
1: Grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: Il prossimo all'inizio dell'ora.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80. And don't
2: we try. La canzone è molto bella, anche lei è molto bella. Che fine ha fatto la Swift qui?
3: Ammazza se lavora, questa è la più, credo abbiano detto, Andrea,
2: sì,
3: che sia una.
2: Puoi riformare la frase.
3: Credo hanno detto,
2: sì,
3: Andrea.
2: Credo,
3: cioè, sì, nome, perché non posso anche sbagliarmi.
2: Io alzo le mani così. Alza le mani così si capisce meglio.
3: Alzo le mani.
2: Ammazza che cicciotte che sono le mani. Come mai?
3: Sono da più.
2: Ma che mangi la crusca?
3: Mangi
2: la crusca?
3: No.
2: Sembrano due piedi di porco.
3: Ma non è vero. Ma sono sottili, guarda.
2: Andiamo avanti, dai. Due piedi di porco. Mettili nei cartoni a Natale. Andiamo avanti.
4: Ti stavo dicendo che lui ha le mani da pianista.
2: Sì, quando ha iniziato a suonare, poi gli hanno chiuso il piano.
3: Bravo!
2: Sono rimaste monche, capito? Ecco perché c'ha le mani così.
3: Comunque non mi hai detto niente, non mi hai detto niente del look, Andrea.
2: Del look, te sei rasato, te sei pulito.
4: Certo, ieri ti ho
2: massacrato.
3: Oggi c'è un motivo. Perché questa sera siamo a Marmirolo e domani a Bellaria.
2: Ma tu vivi solo per le serate e basta. Cioè, nella vita normale.
3: No, sono paparazzati.
2: Tu sei come Superman, no? Esatto. Cioè, nel senso che se serve, lui si veste, se no è uno sfigato ragioniere con gli occhiali. Ok.
3: Infatti, i capelli me li taglio girandomi dalla cabina telefonica.
2: Ma. Aspetta, rifalla, vai.
3: Infatti,
2: vai.
3: Io mi cambio girandomi dalla cabina telefonica. È meraviglioso!
2: Io voglio sto pezzo!
3: È meraviglioso!
2: Questo pezzo qua, per favore, come replica, ti prego! Rifallo, che la gente registra, vai!
3: Pronti?
2: Vai!
3: E io mi cambio! No, sono partito male!
2: Troppa enfasi, un po' meno, vai!
3: Infatti io vado nella cabina. La cabina viene prima.
2: Ma tanto fa schifo la battuta, non è che c'è bisogno di.
3: Infatti io vado nella cabina. Infatti vado nella cabina telefonica, mi giro e mi cambio.
2: Vabbè,
3: c'è troppo rumore di sedia, sente poco cosa.
2: È vero. E sono io, c'ho la sedia con la rotella rotta. È andata. La rotella, sai dove devi appoggiare i piedi? Si è sbullonata praticamente, non. La rotella sotto delle sedie quelle da ufficio.
3: Il poggiapiedo.
2: Andiamo avanti. Vabbè, cosa stavo dicendo? Non
3: di
2: mi ricordo.
3: Taylor Swift, che stanno dicendo, cioè dicono che sia una delle cantanti più famose del mondo. Questa
2: sì.
3: Va.
2: Aspetta un attimo, dopo ce lo dici che è più importante questo. È più importante lui. Pronto?
3: Chi è?
2: Non so chi sia.
5: Non si entri nella cabina, sfighe.
2: Ha ragione, non c'entri nella cabina.
3: No, devo lasciare una portella aperta.
2: No, di profilo. Senti di profilo, fai la chiamata così di profilo, mezzo corpo fuori e mezzo corpo dentro. Non è male. Sì, quello ce la fa. No. Tu mi capisci quando parlo?
4: Sì, che lui deve mettere mezzo corpo dentro.
2: Tu puoi entrare nella cabina anche senza aprire le portelle, capito? Sai che c'è sempre l'aria tra le due portelle. Tu entri in quello spazio là. Non ti preoccupare.
3: Pronto? Sì, pronto. Sono nella cabina, parte dalla cabina.
2: È una gag questa. Mamma, stamattina siamo di gag proprio.
3: Devi guardare la posizione però.
2: Vai, la posizione.
3: A casa, guardate la posizione, sono inclinato. No?
2: Sì.
3: Pronto, ciao, dimmi tutto. Faccio anche la seconda voce.
2: Ah, ok, va bene.
3: Pronto, dimmi tutto. Ciao Ugo, senti, ma allora mi sai dare quella risposta per oggi? No, senti, così, su due piedi, non te lo so dire.
4: Che cambio di voce, non so se hai sentito.
2: Cambio di voce! Bellissimo! Cioè, sembrava proprio un'altra persona!
3: Sembrava un'altra, La rifaccio!
2: No, prego!
3: Pronto, ciao!
2: Tu, dai.
3: Pronto, ciao, dimmi! Ciao, dimmi, per oggi riesci a darmi quella risposta? No, vai, veramente così, su due piedi non riesco.
2: Ma che c'è nei due piedi?
3: Due piedi fuori dalla cabina, perché non entro nella cabina.
2: Su un piede dovevi dire allora. Un piede ce l'hai dentro, un piede fuori.
3: Scusa.
2: Che fai, starnutisci?
4: Mi
2: ci perdi la gag, ti perdi.
3: Ciao, dimmi tutto.
2: No,
3: questo è un altro.
2: Sì. Mamma, ragazzi.
3: È un altro in coda. Che sai dirmi per oggi? Così su un piede solo non riesco a dirtelo.
2: Vabbè, era meglio prima, insomma. Non
3: ho fatto 18 volte.
2: Fa schifo in ogni modo.
3: Quello è vero.
2: Anche sulle unghie fa schifo.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Tu l'hai fatta? Hai fatta?
3: Che cosa?
2: Andiamo avanti. Ragazzi, sono un po' preoccupato io, sinceramente. L'avete viste voi?
4: Cosa?
2: Le zanzare, l'avete viste?
4: Io sì.
2: Ah, le viste?
4: Sì, sì.
2: Sono arrivate?
4: Sì.
2: No, perché io, cioè, non ho ancora viste, cioè siamo, cos'è, il 4 giugno, ragazzi, ancora non ho viste le zanzare. Cioè, è preoccupante la cosa.
5: Io ne ho vista ieri sera una.
2: Ah, ne hai vista una?
5: Mi è entrata in macchina.
2: Sì.
5: E l'ho soffiato.
2: È morta.
5: L'ho soffiato! E poi era lì!
2: L'ho abitata, è morta. Cos'hai mangiato? L'humus.
5: No, questa cosa qua delle zanzare anch'io l'ho notata.
2: Che non ci sono.
5: Bravissimo, l'ho notata tipo io nelle.
2: Cioè,
5: nel mio...
2: ci so, io no, anch'io l'ho vista un paio ieri che sono entrati in casa, ma non vanno punto. Cioè, o sono le prime quelle che vanno in avanscoperta, sai, come i soldati, no? Dice, dai, qui c'è da ciucciare, per dire. Le zanzare si chiamano così, non è che. Vabbè, quelle andavano in guerra, qui c'è da. Capito? Cioè, c'è oro, c'è. Le zanzare invece a quelle e dicono, oh, qui c'è da ciucciare, capito? Come nei alcuni locali. Andiamo avanti, andiamo. Basta, non scegliamo le cose idrorepellenti.
5: Io l'ho pensata quando è stato l'altro sabato o domenica.
4: Comunque, quelle che pungono saranno state maschie, Andrea, perché quelle maschie fanno solo i giri, sono le donne quelle che mangiano.
2: Che mangiano?
4: Quelle che.
2: Che ti mangiano il braccio? Ti mangiano.
4: No, dico quelle che succhiano.
2: Quelle che succhiano. Perché non volevi dirlo?
4: Le zanzare femmina.
2: Le femmine.
4: Sono le femmine che succhiano.
2: Ma si vede quando si legano i capelli. No, andiamo avanti. No, non volevo farla questa. Bruttissima cadavolo brutta. Anche perché non c'hanno i capelli, c'hanno le ali. Sono... Vabbè, andiamo avanti. Basta, che cretino che sei, cadavolo. Mi vergogno di me stesso. Uno zoo inglese è stato costretto a sperare. Te lo immagini che. Con le ali tutte. Dici che fai? Dice, mi preparo. Uno zoo inglese è stato costretto a separare 5 pappagalli perché incoraggiavano tutti gli altri ad insultare i visitatori.
4: I numeri 1!
2: Che bello! Fantastico, capito? E li hanno separati. Cioè, i talenti così.
4: Vengono
2: separati. Ma perché, voglio dire? Io vorrei andare in uno zoo dove tu arrivi il pappagallo, testa di. Bellissimo! Cioè, non è bello, non.
3: Sì.
2: Io amo gli insulti, insultatevi, è bellissimo, no? Te ne immagini, vai con tuo figlio, chi è quello? Sicuramente non è figlio tuo. È bello, no?
5: Bello,
2: invece l'hanno separati, pensate che. Poveracci, c'è una. Vabbè. Sono cose cattive, insomma. Allora, questi qua insultavano perché erano in uno zoo inglese. Questi pappagalli insultavano i visitatori perché erano in uno zoo inglese e gli lanciavano cibo inglese. È per quello che questi pappagalli. E insultavano, cioè non.
4: Scusa.
2: Capisci?
4: Scusa. Cioè,
2: fa schifo. Cos'è che non capisci? La battuta di Marco Calderoni.
4: Cioè,
2: si chiama Marco Calderoni. È bella, perché non l'hai visto? Non l'hai capita?
5: No, perché sono
2: il cibo inglese fa schifo per antonomasia. Si
5: sì,
2: sa.
5: Questo è vero,
2: allora
5: questo
2: i pappagalli insultavano i visitatori perché gli lanciavano il cibo inglese. Se il pappagallo italiano allo zoo in Italia. Che tu gli lanci una matriciana.
4: La matriciana?
2: Un abbacchio. Un profiterol. Quello è bello. Sì, bello, c'è la bella faccia. Mamma, chi è tua moglie quella? Bella signora. Via melanzane, capito? Bello zoo inglese. Gli lanciamo gli spaghetti con la marmellata. L'uva pesta. Con la senape così. E i pappagalli. Chi te stramurti? E mi stai lanciando. Schifo sta cosa, c'ho le ali tutte infeltrite, capito?
5: Certo.
2: Lo capisci o non lo capisci? Adesso l'hai capito?
5: Certo, perché...
2: E tu sei un fedente!
5: No, perché adesso...
2: E tu sei un fedente!
5: No, ho sentito che c'è anche...
2: Ma che c'è? Che c'è?
5: Hanno un sangue...
2: Ma quale
5: sono
2: sangue?
5: Sono italiano inglesi!
2: Ma non lo capisce niente!
0: Non ci resta

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. In piena escalation, lo scontro tra Iran e Israele dopo lo scambio di missili innescato dal bombardamento israeliano alla periferia di Beirut. Allarme per una nuova ondata di missili iraniani nel centro e nord di Israele. L'IDF invita la popolazione a mettersi al riparo. Intanto gli Houthi rivendicano il missile contro Tel Aviv lanciato dallo Yemen, ma soprattutto dichiarano interdetto alle navi israeliane e degli affiliati il passaggio nel Mar Rosso. Possiamo controllare oltre Hormuz anche lo stretto di Bab al-Mandeb, ha fatto sapere Teheran poco prima. Netanyahu dal canto suo ha convocato un vertice sulla sicurezza e ha sentito Trump. Il presidente americano avrebbe chiesto di frenare la risposta a Teheran, con cui sarebbe vicino un accordo. L'esercito israeliano ha confermato di aver colpito obiettivi militari e impianti petrolchimici in Iran e i Pasdaran al contempo hanno rivendicato un attacco a due basi militari aeree in Israele. Il riacutizzarsi della crisi medio orientale ricade sui mercati per lo più in rosso in Asia e nelle aperture europee. Piazza Affari in avvio limita le perdite ad alcuni decimi, ma lo spread coi titoli tedeschi risale verso quota 80 e le quotazioni di petrolio tornano a impennarsi verso i $100 al barile. OPAS di Intesa San Paolo sul Monte dei Paschi. Il controvalore complessivo massimo dell'offerta in caso di integrale adesione sarà di circa 30,6 miliardi di euro, si legge nella nota. A completare la strategia che ha portato all'OPAS, Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa San Paolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS. Moto mondiale, Marc Marquez su Ducati domina il weekend del Gran Premio d'Ungheria, vittoria della sprint, pole position, vittoria nella gara lunga, sul podio anche Acosta e l'altra Ducati di Bagnaia. Cadute alla prima curva le Aprilia di Martin e del leader iridato Bezzecchi in una carambola che ha coinvolto anche altri tre piloti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Non ci resta che
1: Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora, la canzone è bella, mette un po' di tristezza, però è bella, un po' come i personaggi di Winnie the Pooh, no? Sono tutti psicopatici.
3: Ma
2: cioè,
3: chi?
2: No, è vero, i personaggi di Winnie the Pooh soffrono di problemi mentali. Vabbè, lo sanno tutti, cioè, si vede anche, voglio dire, cioè, dalle fasce, insomma, non, gente strana, non,
3: quale gente?
2: Vabbè, beh, la tigre va d'accordo col coniglio, il coniglio va d'accordo con l'orso. Dai, non è impossibile, non è... Andiamo avanti. Chi è che mi sta chiamando? Non c'è ancora lo psicopatico, non mi chiamate. Canzone di ancora, pure questa. Vabbè, allora scegliete voi le canzoni e noi le mettiamo. Ugo, io ho risolto la nevralgia al trigemino con l'intervento.
3: Ah, si può fare, non lo sapevo.
2: Sì, basta togliere la testa, un taglio secco netto e risolvi tutti i problemi. Anche altri problemi risolvi, cioè proprio tutti i problemi, cioè non. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Cadavo, io soffro. Andiamo avanti, sì, soffro. Lasciamo stare. Tutti i maschi che soffrono. Napoleone odiava irreparabilmente parlare del più e del meno. Ma chi Napoleone? Ah, Bonaparte.
3: È lui.
2: Napoleone, quello che era bruttino di faccia. Quello faceva le guerre perché era brutto. Vabbè, se tu ci fai caso, analizzi quelli che fanno le guerre perché sono brutti. Perché sì, il brutto diventa cattivo per forza. Se guarda allo specchio, dici: ma porca miseria, sono un ragno.
3: Sono quasi
2: bombardo la Groenlandia. Cioè non, allora, se uno è figo, è bello e c'ha le donne dietro, ma vale anche per le donne, no? Se tu le donne, quelle belle, hanno tutti gli uomini dietro, insomma, sono belle, poi se guardano allo specchio sono soddisfatti, dice: no, non posso essere incarognite, cioè non posso essere cattive, no? Non è possibile. La donna brutta, sì, un po' come l'uomo brutto, cioè se tu vedi la donna brutta o l'uomo brutto, sono sempre nervoso, sempre incarognite, a meno che non abbiano gli specchi a casa. Allora, se non c'è gli specchi, poi quelle dice, sorride sempre, poi magari passa davanti una vetrina da un negozio, orca miseria, e sfonda la vetrina. Vabbè, comunque, Napoleone buona parte non era bellissimo, insomma, ti assomigliava anche un po'.
3: Ma non è vero.
2: Vabbè, lui c'aveva i capelli, però insomma, un po' gobbo su se stesso, con la pancetta, c'aveva sto gilet stretto, gli mettevano sto gilet. Chi lo vestiva? Gli metteva sto gilet stretto, se vedeva la panza, del brutto, se vedeva la panza, sti bottoni tutti tirati. Lui, infatti, infilava la mano nel gilet perché non respirava. Non è che. Sì, spingeva il diaframma così. Ma hanno stretto sto gilet i mortacci loro.
3: Storia,
2: così. La storia di Napoleone non la sa nessuno. Comunque lui odiava parlare del più e del meno. Cioè lui proprio non sopportava parlare del più e del meno. Anzi, a mezza conversazione se ne andava proprio. Cioè se vedeva, se si annoiava, diceva: ma Napoleone se n'è andato. Infatti gli amici lo chiamano Napoleone ora. Ora parte.
3: Ho
2: fatto fatica a dirla perché non è mia, la battuta è di Licitra.
3: Ma chi è?
2: È Licitra, si chiama Licitra. È bella, però Napoleone ora parte. Perché se n'andava, capito?
3: Certo.
2: Ora quando lo vedevano proprio che se stava annoiato, guardava, sta andando e andava lui.
3: E andava.
2: Partiva con la mano nel diaframma, così se andava. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Allora, per altre storie di storia basta scrivermi, certo, privatamente. Madonna. Sul canale YouTube Ora Fango.
3: Che canale è?
2: Andrea, anch'io soffro di basta, tutti sti maschi che soffrono di e dai cadavolo, ho visto un sedere che non era un sedere. E che era? Cioè era un salvadanaio. No, devo fare un altro appello alle donne, un piccolo appellino alle donne: se vi mettete sti leggings attillati e dai però, questa è un'istigazione all'occhio, cioè non è possibile, cioè non è, poi a una certa età no, perché se tu, allora, sembrano un po' dei salvadanai,
3: sì,
2: no?
3: Sì,
2: belli, perché a volte anche vabbè, lasciamo stare. No, il salvadanaio a che serve il salvadanaio? Per
3: mettere le monete.
2: Monete, quelli poveri,
3: sì.
2: I bimbi, i ricchi, i figli dei ricchi c'hanno i salvadanai con i pezzi da 100 dentro.
3: Ah,
2: gli assegni, le carte di credito.
3: Gli assegni, chi?
2: Certo, non i cosi, come si chiamano, le donazioni, dice, certo. Ti dono una villa, pum, dentro il salvadanaio, dice papà ma dammela a me, no, dopo, quando sarai grande la rompi il salvadanaio. Allora certe donne, cioè non tutte, non fate così, dai, ce l'avete con me, ce l'avete, certe donne si vedono proprio, sembrano dei salvadanaio, cioè qua, dici che fa, non me lo fai una 100, 200, 300, una strisciata,
4: dai.
2: No, voglio dire, cioè, no, a volte sì, perché il messaggio è quello, più, capito, cioè non e poi poi anche non, cioè nel senso, capito, poi anche spagare, cioè quello è il senso, vabbè, comunque lasciamo stare, perché sennò poi dicono di me che sono, non tutte le donne, ragazzi, alcune donne, ho detto alcune, ho sottolineato alcune donne, c'hanno sto coso che dice, ma porca miseria, ma che dai, e che te viene la curiosità di dire, fammelo rompere così,
4: dai,
2: no, quanti sono, quanto era cimolato fino adesso, perché voglio vabbè, sto scherzando chiaramente, ragazzi, io sono un deficiente, lo sapete che sono,
5: Andrea,
2: tavolo, accendila la TV, signor, la televisione. Siete solo su Sky? No, siamo anche sui canali che tutti sanno. I canali 119.
4: 117,
2: infatti, sta a vedere. 117, siamo e 117, poi quello nazionale qual è quello?
4: L'833.
2: Quello è Sky?
4: No, 833 digitale. 809 Sky.
2: 809 Sky, 833 digitale. Digitale. Un salvadanaio, sì, ma dentro i suoi centesimi, i bronzini, come li chiamano?
4: Bronzini,
2: come?
4: I ramini.
2: Che poi non è rame, è bronzo, no?
4: Non
2: è bronzo,
4: lo so, ma
2: è feltro, secondo me.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80
2: siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ormai il nostro cervello è talmente accelerato, tutti parlano male dei social, io parlo anche bene dei social, perché non è che bisogna parlare sempre male dei social, a volte impari qualcosa anche nei social, cioè delle informazioni, cose di medicina, cose, non è che è tutto disastro, tutto un macello. Una volta per imparare qualcosa dovevi andare a scuola, dovevi andare a studiare, dovevi leggere un libro, dovevi andare da uno forte, tu parli pesantissimo, però ti spiegavo le cose. Invece oggi vai sui social, qualcosa impari, non tutto, però se sei un attimo non ti non è il tuo caso, però se stai un attimo qualcosa impari, quindi vabbè, andiamo avanti ragazzi. Allora a 15 anni trova e restituisce un portafoglio, la proprietaria ricambia invitandolo nel suo ristorante, poi gli presenta il conto.
3: Ma come?
2: Vabbè, un po' infame questa.
3: Ma cioè, come no? È infamissima.
2: Cioè, praticamente questo ragazzino di 15 anni ha trovato un portafoglio, l'ha portato alla proprietaria, c'era scritto via Manzoni 47, lui si è presentato lì col portafoglio, gliel'ha ridato. Lei per premiarlo l'ha invitato nel suo ristorante di lei, nel suo ristorante a cena, e poi gli ha presentato il conto. Ma la cosa incredibile è che lui ha pagato quei soldi che si era trattenuto. Diciamoci la verità, quando tu trovi un portafoglio, la prima cosa che fai è svuoti il portafoglio dalle cartacce, no?
3: Dalle cartacce?
2: Manda questa carta qua colorata che serve a niente, con queste facce che nessuno sa chi è. Cioè, ma che faccia è questa? Poi sono anziani, tutti debbo, butti via tutti i telimetti e poi gli poi segni il portafoglio bello, pulito, tutto fatto bene, con le carte, quelle della carta d'identità, quelle sono tutti, ci sono tutti. Ma dice, ma c'erano i soldi? No, non c'era niente, l'ho trovato così. Io mi ricordo che una volta ho trovato un portafoglio per terra e c'erano poche lire dentro, però sono andato subito al supermercato a comprarmi il cremino. Una volta adesso c'è il magno, è tutto volumizzato, le macchine erano picche, tutte volumizzate, l'unica cosa è rimasta uguale, anzi nel tuo caso no, più piccola. Sono quegli strumenti lì di lavoro. Vabbè, comunque mi ricordo che trovo sto portafoglio, dentro c'erano, che ne so, 500 lire, una cosa. Vado al supermercato a comprarmi il cremino e gli ho messo il resto dentro, capito? Le monedine. Quando questo gli ho portato il portafoglio, mi fa: ma io c'avevo 500 lire, ce ne sono 300, non mi ricordo. Fa, non lo so, la svalutazione, si vede, non è. Ma c'avevo tutta la cioccolata qua. Ancora sporco il mento di cioccolata e cremino, sai che il cremino a 40 gradi si scioglieva completamente, tu dovevi metterlo tutto in bocca e piano piano lo scioglievi, lo stecco lo tiravi fuori così tutto bello pulito, lo stecco, e praticamente dentro c'era tutto il cremino in bocca e tu piano piano come l'ostia, no? Lo lavoravi con la lingua e poi lo ingoiavi così, però usciva sempre un po' perché c'è la pressione della bocca, usciva un po' di cioccolato tutto sporco così, ma come mai c'è il cioccolato qua? Vabbè, lo stecco del cremino era fantastico, un po' come quello del magnum, che ti rimaneva la cioccolata quella, perché lì ci mettono la colla, se no casca, sì, perché se no scivola giù in basso, no? Allora ci mettono un po' di colla di cioccolata, chiaramente un po' di pesce, come si chiama? Colla di pesce, ci mettono la colla di pesce, quella sostenibile, se no casca giù il cremino, non è mai. È bello che quello lì quando finisce te lo ciuccia la grande con lo stecco, continua è il momento più bello quando ti mangi la colla di pesce, vai al supermercato, prendi un branzino e godi molto di più, godi.
4: Però sai che hai ricordato anche a me un ricordo,
2: io ho detto di parlare, è finito, volevo mandare la canzone, basta,
4: che, no.
2: che vuoi dire?
4: Perché mi hai mosso anche a me un ricordo dello stecco,
2: lo so,
4: di come mangiavo il magnum, che prima facevo la parte esterna,
2: che volevi mangiare all'interno prima?
4: No,
2: con la cannuccia, ciuscio l'interno e poi dopo mi mangio lo scheletro.
4: No, partivo dall'esterno.
2: Sì, come tutti, Tu pensi di essere speciale, lo sai?
4: Perché dopo
2: non sei un bambino speciale. No. Tutti i bambini del mondo, compreso io, compreso anche il ciccione di là, abbiamo tutti mangiato il magnum, mangiando piano piano con molta attenzione la parte esterna, senza distruggere l'interno bianco. Tutti l'abbiamo fatto. Pensi di essere speciale?
4: Ma tu lasciavi anche la parte basica del cioccolato?
2: No, tutto.
4: Io invece quello lì lo lasciavo e alla fine lo andavo con i denti. cioè praticamente facevo tutto il cioccolato esterno.
2: Sì.
4: Rimaneva come se fosse una.
2: Sì. Ah, la il pezzo sotto che ho detto, la colla di pesce, quella.
4: No, no, la colla di pesce, il cioccolato sotto. Sì. È come se hai prendere tipo la spada.
2: Sì.
4: Che c'è, tu pensi allo stecco.
2: Sì.
4: La lama.
2: Ci sono due macchine da parcheggiare, puoi uscire un attimo?
3: Andremo, facci fare presto!
2: Ma veramente, cioè, ma tu hai dei problemi serissimi. La parte sotto del cioccolato tu non la mangiavi, e se no cascava tutto, cascava, cretino.
4: Eh certo,
2: la lascio. Ma tutti l'hanno. Tutto il mondo l'ha mangiato così.
4: Così?
2: Certo!
4: Lo sapevo,
2: Ah, pensavi di essere speciale, veramente?
4: No, io so della parte che scrocchia.
2: Allora, la parte. Non è che scrocchia, la cioccolata dura viene mangiata per prima. Poi mangi tutta la crema bianca e poi mangi l'ultimo pezzo di cioccolata che tiene in piedi il gelato, capito? Tutti. Solo che la gente poi lo stecco lo prende, lo butta, poi tu invece l'hai conservati col nastro, l'hai uniti 7-8 insieme e ci hai giocato al dottore, l'infermiere, con tuo cugino Franco.
0: Su Studio Più non ci resta
1: Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: A me sta canzone, Andrea, mi ricorda la canzone.
3: Sì, ma non puoi entrare così, però. Cioè, non. No. E stavo leggendo un messaggio, mi hai anche spaventato.
2: Tu leggi, Andrea.
3: E leggo, ho capito. Sta canzone. Con calma. Posso entrare, posso parlare, posso dire la mia.
2: Eh no, ti vedevo che stavi leggendo i messaggi, allora volevo dire che.
3: Mi hai spaventato, Sembravi, sai le forbicette quelle. Esempio, che te le vedi.
2: Scusa.
3: Le forbicette, quelle. Sì. Che sembrano delle aragoste piccole. quelle di campo, quelle da terra, di terra, come si chiamano?
2: Ma cosa stai dicendo?
3: Gli animali, gli insetti, quelli con le forbicette davanti.
2: Ah, i cosi di c'hanno un nome.
3: Forbicetta si chiama.
2: Ma sì, a Roma magari.
3: Perché quasi cambia nome, pinza, tenaglia.
2: Ma non mi ricordo, c'hanno un nome però. Quelli doppio corpo che hanno due palline, cioè il corpo è fatto da due palline.
3: Ma che sei? Quella è la formica, non c'entra niente.
2: È uguale, solo che c'è.
3: Ma lascia stare, ma
2: lo scarabeo!
3: Ma quale scarabeo? La formicetta!
2: Risico!
3: Formi. Cetta, insetto. Insetto, vediamo se è quello, Non me lo dà. Sei uscito te, vedi?
2: Lo sapevo.
3: Formicina si chiama.
2: Ma
3: proprio. Termine tecnico, formicina. È un animale. Non so perché me l'hai ricordato, non, la forbicina. C'ha proprio le forbici davanti.
2: Perché, scusa?
3: Taglia i fogli, taglia le cose. Tu lo chiami formicina! Lui arriva e ti taglia i fogli. Da bambino ci giocavo io, insomma. Vabbè, andiamo avanti. Non stiamo qua a perderci. Cosa stavi dicendo?
2: Che la canzone che è andata prima, Adriano, mi ricordavo la pusciata di formaggio, quello dell'Erdammer.
3: L'Erdammer.
2: L'Erdammer, come si chiama?
3: L'Erdammer. Dai, andiamo avanti.
2: Abbiamo capito.
3: Mamma,
2: lì.
3: Ragazzi, mamma.
2: Abbiamo sbloccato un ricordo.
3: Sai che bello che sei.
2: A proposito dei ricordi, stasera Andrea ne parli,
3: In che senso?
2: Perché stasera siamo a Bellaria con l'ultima tappa del tour,
3: sì?
2: Dell'80 voglia di Andrea Catavolo Show, e ci potrebbe essere anche questa cosa magari che ti possono suggerire, tipo il formaggio, quello degli anni 80, la pubblicità, ecco,
3: dare suggerimenti alla gente, che facciamo? Diamo i suggerimenti e...
2: Così magari.
3: Ma lascia stare.
2: Ci vediamo stasera a Bellaria.
3: Catavolo, buongiorno, saluti dalla Germania, mi potresti far tanti auguri di buon compleanno alla mia cugina Natascia. Non la conosco. Ma chi è sta Natascia? Non ho capito. No, oggi stasera non so se vengo perché c'è un documentario importante che devo guardare sui prosciutti. È un documentario sui prosciutti. È un po' crudo, però.
2: Mamma mia, ti prego, l'hai detto.
3: Vabbè, solo te puoi fare le battute brutte, non ho capito. Ugo, coagulati. Coagulati, non è male coagulati, cioè della serie.
2: Spargiti.
3: Non... Appena sveglio e si grattano la testa perché non hanno. È vero, le donne, è vero, a differenza di noi uomini, appena sveglie si svegliano e si grattano la testa. Vabbè, andiamo avanti. Noi qualcos'altro, nel senso, noi la testa ce l'abbiamo là e quindi ci grattiamo lì. Noi la testa ce l'abbiamo là e quindi ci grattiamo lì. Siamo convinti che sia lì la testa, la nostra testa.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok, salute e benessere.
4: È lunedì 8 giugno, buona giornata da Francesco Bianco, l'appuntamento con Ok, salute e benessere. Oggi ci occupiamo di diabete di tipo 2, perché? Perché c'è un vero e proprio boom di casi tra le giovani donne. Un'analisi scientifica rivela che sotto i 40 anni la malattia cresce a ritmo doppio rispetto alla media. Anche in Italia l'allerta è alta, il buco nei controlli postparto mette a rischio migliaia di neomamme. Allora, un campanello d'allarme che non può più essere ignorato e che ridefinisce la geografia di una delle patologie croniche più diffuse al mondo. Il diabete di tipo 2 sta crescendo a un ritmo due volte più rapido nelle giovani donne rispetto a quelle in età più avanzata. A rivelarlo è un'allarmante analisi condotta nel Regno Unito dall'associazione Diabetes UK, secondo cui tra il 2017 e il 2024 le diagnosi di diabete di tipo 2 nelle donne sotto i 40 anni sono aumentate del 47% contro il 22% registrato nella fascia d'età tra i 40 e i 79 anni. Al centro di questa vera e propria impennata c'è un colpevole ben preciso: la gestione lacunosa del follow-up postparto per le donne che hanno sofferto di diabete gestazionale. Il diabete gestazionale è una condizione caratterizzata da elevati livelli di glucosio nel sangue che si sviluppa per la prima volta durante la gravidanza, colpendo tra il 10 e il 20% delle gestanti, e che nella maggior parte dei casi si risolve spontaneamente dopo la nascita del bambino. Tuttavia, il superamento della fase acuta lascia strascichi importanti. I dati dell'audit nazionale parlano chiaro: l'11% delle donne che ha avuto il diabete gestazionale sviluppa prediabete entro un solo anno dal parto, il 15% delle donne evolve verso un diabete di tipo 2 conclamato entro 10 anni. Ogni diagnosi cambia la vita, ma quando il diabete di tipo 2 si sviluppa in persone giovani è ancora più aggressivo, spiega Colette Marshall, CEO di Diabetes UK. La gravidanza non dovrebbe essere una strada verso la malattia cronica. Il problema non è la mancanza di linee guida, ma la loro applicazione. Le neomamme dovrebbero sottoporsi a un test dell'emoglobina glicata tra le 6 e le 13 settimane dopo il parto e successivamente una volta all'anno. Eppure i dati dimostrano che solo il 57% di loro esegue regolarmente questi controlli. Le testimonianze sul campo confermano il vuoto informativo. Donne lasciate senza indicazioni sui rischi futuri una volta dimesse dal reparto di maternità. Vediamo la realtà italiana. La situazione descritta oltremanica specchia da vicino la realtà italiana. Nel nostro paese il diabete gestazionale interessa circa il 10-12% delle gravidanze, che vuol dire oltre 40.000 donne ogni anno. E mi raccomando, fatevi sempre seguire per sicurezza. Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Vengo io al posto di Ugo. Cristian Marchi dice che vuole venire al posto tuo.
3: Ma magari, ma sui guadagni, ma no, aspetta, però poi lì c'è una gara tra belloni, eh.
2: Ma allora,
3: il gallo deve essere uno qua dentro.
2: Andiamo avanti.
3: Il gallo deve essere uno. Gli altri sono papere.
2: Ma che brutta persona che sei. Sei veramente una brutta persona.
3: Ho fatto pure i complimenti.
2: No, non li voglio i complimenti da te.
3: Allora
2: voglio.
3: È più bello Cristian Marchi.
2: Molto più bello. Anche tu sei più bello di me.
3: Ciao.
2: Ma anche Achille, tutti siete più belli. Lavoro in corso, catavolo. Sto tentando di alzarmi dal letto. Vabbè, in effetti è vero, l'uomo quando si alza dal letto, la donna non so come mai ha un'energia diversa, avrà delle pile più cariche. Non, mi viene in mente sempre la pubblicità della Duracell, dove l'orsetto continua ad andare e invece l'orso, quello sfigato con le pile cinesi, dopo tre passi si blocca con la testa moscia così. No? È vero. Le donne hanno la stessa cosa, hanno sicuramente le Duracell e l'uomo no. L'uomo quando si sveglia la mattina ci mette 6-7 mesi, cioè, se potesse ci metterebbe una. Un'intera vita, cioè, è un rito alzarsi dal letto. La donna è in piedi, cioè, secondo me non dorme nemmeno la donna, cioè, se tu gli vai vicino non dorme, c'ha sempre l'occhio un po' aperto, con la coda dell'occhio controlla tutto, controlla, è una cosa incredibile. Dici, ma stai dormendo? No, miseria, per favore. È vero, no? Non so se vi è mai capitato che chiedere alla vostra fidanzata, moglie, dici, stai dormendo? Lei, no, proprio secca, ma neanche, no, non sto dormendo. No, se tu lo chiedi a un uomo, stai dormendo? Stai dormendo? Zero, non. La mattina, oh, devi svegliarti. Che anno è? Sì, chi sei tu? Sono tua moglie, cretino. Ah, scusa, no. Ma le ciabatte, magari ciabatte, è agosto. Le ciabatte di pelo. Perché se faccio da fare? Dopo facciamo tutto, ok? Ok. L'uomo è così, l'uomo non. Abbiamo dei tempi di reazione tutti nostri, voglio dire. Non, ragazzi, siamo diversi, voglio dire. Meno male, voglio dire, immagini due donne. Due donne insieme ci sta, però due, un uomo e una donna con lo stesso carattere. Buongiorno! Tutti schizzati così, non si può fare, no? Poi uno, come dice Ugo, ci vuole un gallo, non uno che comanda. Se tutte e due comandano, un casino, si becchettano in continuazione. Invece, l'uomo è stato creato apposta per assorbire tutte quelle che sono le della donna. Cioè, se la donna è nervosa si deve sfogare col marito, con chi si sfoga se non ha, e lui sa che si deve stare zitto. Ieri bellissimo, a fine spettacolo, due signore davanti con i mariti dietro di una certa età, e si vedevano che li stavano cazziando, no? E loro sì, con la testa così, mi sono ammazzato da ridere, tutti e due con la testa annuivano come i pupazzetti che metti dietro la macchina, no? Così, sì. E loro davanti, che bello, viva l'amore, ragazzi,
0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Mia moglie mi ha chiamato Luca, dice che si è confusa col mio cane, ma io non ho un cane che si chiama Luca e non ho manco un cane. Cosa mi nasconde? Un cane ti nasconde. Ti nasconde un cane. Si è comprata un cane, gli ha dato il nome Luca e lo tiene nascosto. Lo tiene in cantina, non so, non sotto al letto da qualche parte. Tu prova a fischiare. Prova a fischiare, vediamo se risponde. Aspetta che mi stanno chiamando. Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno. Vorrei prendere un appuntamento per il colloquio post Ugo.
2: Allora, con questa voce seria, proprio professionale. Allora, niente, lasci il curriculum e poi dopo la ricontatteremo, va bene?
4: Ma dove?
3: Va bene, la ringrazio molto.
2: Grazie,
3: gentile.
2: Grazie.
3: Vado via subito, Ugo, grazie.
2: Ok, prego. Gente che ti ama, non
4: tantissimo.
2: Gente che ti vuole bene, ma scherzano chiaramente.
4: Certo.
2: Buongiorno, uno ha scritto Gran Bottone. Che non è Bottoni, ma
4: sì.
2: Vabbè, insomma, a noi piacciono gli insulti, ci piacciono. Catavolo, io devo anche leggere il messaggio perché io li leggo a brucio, a bruciapelo, come si dice, no? Per esempio, questo non si può leggere, non si può leggere. Quello del prete, Catavolo, ah, è vero, un prete di 83 anni, badate bene l'età, è importante, è fondamentale, di 83 anni, non c'è scritto dove, in che, diciamo, città, diciamo, deciso di fare questa inversione a U, ha fatto completamente, sai quando sei veramente in strada e fai un'inversione a U fregandotene di tutto ciò che potrebbe succedere e di quello che puoi creare te, no? Senza guardare i specchietti, inversione, via! Frena a mano! Un paio di 83 anni ha mollato tutto per diventare un attore. Aspetta, mi stanno chiamando. Vabbè, aspettate un attimo però. Pronto? Pronto?
5: Ugo, se ci lasci non vale, se ci lasci non vale.
2: C'è anche la dedica,
4: certo.
2: Ma no, ma lui ci lascerà solo da sdraiato, ragazzi, stai tranquilli. Prima o poi un infartino in diretta. Io te lo auguro, vuol dire
4: pure.
2: Che. No, nel senso.
4: Grazie.
2: No, te lo auguro perché diventerai famosissimo. Cioè, certo. In quell'istante arriva qua tutta la amici, come si chiama? La Deusagno. Come si chiamano quelle giornalisti? Tutti TG5. Canale 5, certo. Italia 1, quelle di ci sono ancora questi programmi?
4: Quindi sì.
2: Ok. E tutti diranno: ah, è morto, no? Cioè, attacco di infarto a uno speaker, ma si vedeva che era già un po'. Poi verranno a fare intervista a me, dice, lo so, ma purtroppo si vedeva, mangiava male, fumava, insomma. Vabbè, però insomma, lo piangiamo e rimarrà sempre un vuoto, un buco enorme. Un prete di 83 anni ha mollato tutto per diventare un attore. Ma che tipo di attore? Avete capito bene? Quel tipo di attore. Un attore, diciamo, un attore che mette tutto il suo corpo a disposizione, non solamente parte del corpo, che è facile mettere a disposizione solo una parte del corpo. Questa ha messa a disposizione proprio completamente tutto il suo corpo, della serie mi do, si è prima dato al signore e adesso si è dato alle signore, capito? Cioè, completamente non... gli hanno dato anche il soprannome Parrocco Siffredi. Parrocco Siffredi non è male. Vabbè, comunque il prete confessa che. Cosa ho detto? Il prete confessa che insomma vuole lasciare tutto per. Insomma, c'ha questo pallino e. Più di un pallino.
6: Su Studio Più.
2: Cadavolo! Le battute sono di Fabio e Alfredo,
4: ma chi sono?
2: Alfredo Fabrini e Fabio Frullini.
4: Ma chi sono?
2: Non lo so, non. Sono passati di qua, sono usciti subito.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. A Radio

0: si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Radio 60 70 80, come sapete, è la stazione dedicata alla musica di questi 30 anni e all'interno di un meraviglioso palinsesto che vi dà conto di quello che è accaduto durante questo periodo così lungo e intenso, ci sono gli appuntamenti con le classifiche del passato e quindi vi ritrovate periodicamente insieme a me, e sono Bruno Righetti, 10 minuti ogni volta, ma che ci ragguagliano sulla situazione commerciale delle vendite proprio nel periodo in cui stiamo parlando, ma di tanto tempo fa. Adesso ci occupiamo della Hit Parade pubblicata alla metà di giugno del 1960, quindi una sberla di tempo fa. All'ascolto penso di avere ancora qualcuno che ha resistito e che si ricorda perfettamente che cosa accadeva, quindi si ricorderà senz'altro che la Hit Parade aveva al suo interno Umberto Bindi, Pat Boone, Adriano Celentano, Caterina Valente, Paul Anka, citati così in ordine sparso, e che aveva però una sua corrispondente negli Stati Uniti. Eh sì, perché succedeva qualcosa anche da quelle parti, e noi spesso e volentieri all'interno del nostro appuntamento trasvoliamo e andiamo ad ascoltare canzoni che arrivano dalla top 100 americana, ed è la prima canzone che andiamo ad ascoltare. Siamo insieme ad un gruppo che collabora con Elvis Presley già dalla metà degli anni 50, è diventato autore anche dei suoi stessi cori all'interno delle sue canzoni, e Elvis Presley ne ha tratto parecchio vantaggio dalla collaborazione. Si chiamano Jordan Airs e avevano in classifica negli Stati Uniti questa bellissima canzone dal titolo Fame and Fortune. Elvis Presley con Jordan Airs.

E mentre in tutte le spiagge americane che potevano permetterselo si ballava questa canzone sotto una luna magnifica in un cielo terso d'estate, e in America quindi veleggiava verso le prime posizioni, da noi una colonna sonora di un film sempre americano faceva il botto. E in America il titolo del film era The Summer Place e la regia era di Delmer Daves, un grande successo che da noi diventa Scandalo al Sole. La colonna sonora è di Percy Faith e noi l'ascoltiamo immediatamente perché era la numero uno nella nostra hit parade.

0: Scandalo al Sole, è bellissima questa colonna sonora, protagonista del film Sandra Dee e una serie di altri artisti che adesso citare sarebbe un po' troppo lungo, ma comunque vi consiglio di andare a fare le vostre ricerche attraverso lo smartphone che tenete prepotentemente tra le mani. Con questo avete accesso a tutte le informazioni che vi servono, compreso la possibilità di ascoltare Radio 60 70 80, come dicevo in apertura, con l'applicazione di Radio Studio Più. All'interno c'è una paginetta dedicata al nostro canale dove potete scoprire giorno per giorno i nostri appuntamenti. Questo che si sta per chiudere è quello dedicato alle parade del passato. Noi ci risentiremo fra un'ora circa, mi raccomando, puntuali.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

Teheran e altre città iraniane sono sotto i missili di Israele. Forte esplosione nel centro di Teheran poco fa, vicinissima al complesso in cui si trova il Ministero degli Esteri, che ospita il consueto briefing settimanale per la stampa. L'IDF stamani rivendica di aver colpito strutture militari e impianti petrolchimici. E nell'escalation seguita a un bombardamento israeliano su Beirut, Teheran ha inviato nelle ultime ore diverse ondate di missili, tutti intercettati, ma i Pasdaran annunciano il successo dell'attacco al centro industriale di Haifa in risposta all'analoga aggressione israeliana. È giallo a Livorno, dove nella notte un 31enne è morto in ospedale dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite ed arma da fuoco alla testa. L'uomo sarebbe di origine turca. Il ritrovamento intorno a mezzanotte era a terra sanguinante in un parcheggio vicino a un centro sociale per anziani nella frazione collinare di Castellaccio. Non si hanno per ora altri particolari. Il rispetto della persona umana nella sua interezza, nelle decisioni politiche e negli sviluppi tecnologici, al centro dello storico intervento di Leone XIV al Parlamento spagnolo a Madrid, prima volta per un pontefice. La grandezza morale di una società è nella sua capacità di difendere il bene comune e i più fragili, ha sottolineato il Papa, che in precedenza ha incontrato il Premier Sanchez. Calcio, festa grande ad Ascoli per la promozione in Serie B. Dopo l'1-1 dell'andata, nel ritorno della finale playoff di C, la squadra di Tomei travolge 3-0 il Brescia con le reti di Rizzo Pinna, Silipo e Milanese. I marchigiani tornano così tra i cadetti dopo 2 anni, ed è tutto, grazie dell'ascolto.

Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più.

denti che mascalzone e tu cos'è?

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 la musica mixata.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Once upon a time
1: c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato.
3: C'era una volta Hit Parade.
4: In questi giorni, qualche anno fa.
5: Avete fatto i vostri bagagli perché si va in estate, quella del 1970, cari amici ascoltatori di Radio 60 70 80. Benvenuti all'appuntamento dedicato alle classifiche di tanto tempo fa con Bruno Righetti. Solo 10 minuti, due canzoni, ma dei flashback davvero interessanti. Siamo alla metà del mese di giugno del 1970. La classifica italiana aveva al primo posto una canzone di un gruppo capitanato da Demis Rousseau, quindi ne ascolteremo più tardi, quindi aveva i Beatles di Let It Be al punto numero 2, Jean-François Michel di Fiori Bianchi per te e quindi anche Nicola Di Bari, John Lennon che cominciava il suo percorso insieme alla Plastic Ono Band, quindi Gianni Morandi e Shocking Blue, i Dick Dick e Albano e Romina Power. Questo era il quadro della classifica italiana, che però alla posizione numero 4 aveva una canzone che verrà più tardi ripresa dai nostri Dick Dick e resa veramente popolare qui in Italia, ma l'originale era di Michel del Peck, era White is White.
0: Once upon a time, Hit Parade.
4: Once upon a time,
0: C'era una volta Hit Parade.

Avrete sicuramente riconosciuta, per quelli più giovani, questa canzone, edita tra l'altro nello stesso anno in italiano dai Dick Dick. Abbiamo ascoltato White is White da Michel Delpech, si pronuncerà così, spero mi scusino i francesi, perché questo era un artista francese in classifica dalle nostre parti alla posizione numero 4. La canzone regina di quell'estate era quella di un gruppo greco che arriva ad avere una notorietà importante, che cavalca qui da noi tutti gli anni 70 da assoluti protagonisti. Con questo disco, sono al loro secondo album, il titolo è It's 5 o'clock, e la canzone che è in classifica dà proprio il titolo a tutto il lavoro, gli Aphrodite Child.

0: E così gli anni 70 volano più veloci della luce, noi li lasciamo dietro le nostre spalle, continuiamo il nostro percorso e ci ritiriamo negli archivi a recuperare un altro paio di vinili da spolverare e da riproporre alla vostra attenzione. Vi lasciamo insieme alla grande regia di Radio 60 70 80 che vi accompagnerà per tutta la vostra giornata, se lo vorrete, con le migliori estrazioni da questi 30 anni di grande musica. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.
2: Su Radio 60 70 80, la musica mixata su Radio 60 70 80.

Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più, la radio degli anni più belli. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Medio Oriente conosce una nuova drammatica escalation. Prima un bombardamento israeliano su Beirut, poi la ripresa del fuoco incrociato tra Israele e Iran. Trump chiede di fermarsi mentre intervengono anche gli Houthi dello Yemen, prospettando la chiusura anche del Mar Rosso. Daniela Ubaldi.
2: Pronti a giorni di combattimenti e ripresa della guerra, dice l'IDF. I nostri missili distruttivi controllano i cieli, dichiarano i Pasdaran. Sono i toni del conflitto tra Israele e Iran nell'escalation senza esclusione di colpi innescata dal bombardamento israeliano di Beirut. A ondate da ieri 30 missili sono stati lanciati su obiettivi di Israele, rivendicano i Pasdaran, che secondo indiscrezioni non sarebbero più in comunicazione nemmeno con la guida suprema Khamenei. Gli iraniani rivendicano di aver colpito tra l'altro l'area industriale di Haifa. Fa due razzi lanciati anche dagli Houthi, che dichiarano il Mar Rosso interdetto al passaggio delle navi israeliane. Dalla notte intanto caccia dell'aeronautica israeliana vanno martellando infrastrutture iraniane, colpiti 9 sistemi di difesa e un complesso petrolchimico, ma si sono udite esplosioni in diverse città e una significativa ha squassato il centro di Teheran. Israele parla di pieno coordinamento con il comando centrale degli Stati Uniti, ma intanto si fa sentire Trump, che invano aveva tentato di frenare Netanyahu per non vanificare il possibile accordo. Israele e Iran smettano immediatamente di sparare, scrive perentorio su Truth.
1: La guerra russo-ucraina, un nuovo incidente lambisce un paese della NATO, l'esercito lettone fa sapere che un aereo dell'alleanza stamani ha abbattuto un drone che sorvolava il proprio territorio. Intanto la Russia denuncia che droni ucraini hanno colpito un treno che collega Mosca a Simferopoli in Crimea, causando un morto e un ferito, e Kiev riferisce di una donna uccisa in un raid russo sulla regione di Sumy. Per sedersi a un tavolo di trattative i russi dovrebbero anzitutto fermarsi con un cessate il fuoco, le parole intanto dell'alta rappresentante europea Callas al Consiglio informale difesa a Cipro, all'indomani dell'incontro a Londra tra il premier Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e l'ucraino Zelensky. I tre leader europei hanno espresso sostegno a negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte. Tennis, infine, i tornei di Hertogenbosch e Stoccarda aprono la stagione sull'erba, che prende il testimone da quella sulla terra rossa, chiusa dal successo di Zverev al Roland Garros. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Ha sognato per due settimane e noi con lui sulla terra rossa parigina. Flavio Cobolli si è arreso solo al quinto set della finale con Zverev. Mi manca ancora qualcosa a questi livelli, ammette.
4: Non sono abituato ancora a questo tipo di pressione, sentivo di essere vicino, no? Quindi nei momenti importanti magari ho avuto un po' fretta e quello mi ha penalizzato.
3: Ma nessun rimpianto per il romano.
4: Credo che questa partita vada presa con un sorriso. Abbiamo dato tutto, tutti. Abbiamo giocato una finale slam e questo non ce lo toglie nessuno.
3: Dal sogno Roland Garros all'obiettivo Finals di Torino.
4: Per quello dall'inizio dell'anno stiamo lavorando per andarci. So che è molto difficile perché alla fine vanno solo in 8, però con il livello che ho espresso queste settimane, con tanto tanto lavoro, sono sicuro che riuscirò ad andarci.
3: Intanto da oggi è nella top 10 del ranking al numero 10.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 la musica mixata.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Beh, in questi giorni, qualche anno fa, era il 1980, quindi noi ci andiamo ad occupare di una classifica davvero importante, quella che dalle nostre parti aveva al primo posto un pezzo strepitoso dal titolo Video Killed the Radio Star dei Buggles, che segnano praticamente l'inizio di un nuovo mondo per tutto il business musicale di tutto il pianeta. Cambiano le regole, arrivano i videoclips e quindi tutto questo viene a stravolgere quello che fino ad allora aveva tranquillamente condotto il percorso su una strada tutto sommato abbastanza prevedibile e anche prevista. Le carte si sparigliano e arrivano questi fenomeni nuovi nel promuovere i dischi, che sono quelli dei registi, che si intromettono nella carriera degli artisti al punto da segnarne anche le fortune attraverso dei video azzeccati. Bene, fatto il quadro, andiamo ad ascoltarci qualcosa da questa classifica. Era la metà di giugno del 1980, una Hit Parade che aveva appunto i Buggles al primo posto qui in Italia, quindi Lucio Battisti di Una giornata uggiosa al punto numero 2, e poi arriva la televisione con L'Ape Maia al terzo posto e il celeberrimo lavoro mostruoso dei Pink Floyd, Another Brick on the Wall, e quindi al quinto posto una cantante che incrocia il destino di un celebre produttore, Nile Rodgers, degli Chic, che in quell'epoca era il produttore per eccellenza e con il suo stile ha segnato il percorso artistico di numerosi artisti, compreso quella di Sheila, che arriva in Hit Parade con Spacer.
3: Once upon a time, Hit Parade.
1: C'era una volta Hit Parade.

Avrete sicuramente riconosciuto lo stile di Nile Rodgers già allora, vi ricordo, siamo nel 1980, dietro le quinte di questo grande successo di Shelley and the Big Devotion. E adesso andiamo a ascoltare insieme una ballata meravigliosa estratta da quello che era il quinto album in studio di Michael Jackson, ma si può considerare il primo della sua età adulta ed inciso per l'etichetta discografica Epic, ed è con la pubblicazione di questo disco che per la prima volta quattro singoli dello stesso album vanno nei primi posti della top 100 americana, e questo era un po' il biglietto da visita di Michael Jackson. Una canzone struggente, una ballata non scritta da lui ma che lo emozionava a tal punto che tutte le volte che anche in sala di incisione si ritrovava a fare i pezzi che per aggiornare le tracce precedenti si emozionava da scoppiare in lacrime. E in effetti, se la sentite bene, è una canzone dolcissima. Noi ve la lasciamo ascoltare. She's Out of My Life, Michael Jackson.

0: È lo stesso disco di Don't Stop Till You Get Enough, che comprendeva anche una canzone scritta da Paul McCartney dal titolo Girlfriend. In questo caso il pezzo era magnifico, il titolo She's Out of My Life, a firma Tom Beller. Salutiamo Michael Jackson ed anche il 1980. Noi ci ritroviamo qui fra un'ora circa per un altro appuntamento con Lake Parade del passato. Ciao!
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Medio Oriente conosce una nuova drammatica escalation. Prima un bombardamento israeliano su Beirut, poi la ripresa del fuoco incrociato tra Israele e Iran. Trump chiede di fermarsi mentre intervengono anche gli Houthi dello Yemen, prospettando la chiusura anche del Mar Rosso. Daniela Ubaldi.
2: Pronti a giorni di combattimenti e ripresa della guerra, dice l'IDF. I nostri missili distruttivi controllano i cieli, dichiarano i Pasdaran. Sono i toni del conflitto tra Israele e Iran nell'escalation senza esclusione di colpi innescata dal bombardamento israeliano di Beirut. A ondate da ieri 30 missili sono stati lanciati su obiettivi di Israele, rivendicano i Pasdaran, che secondo indiscrezioni non sarebbero più in comunicazione nemmeno con la guida suprema Khamenei. Gli iraniani rivendicano di aver colpito tra l'altro l'area industriale di Haifa. Due razzi lanciati anche dagli

0: Houthi che dichiarano il Mar Rosso interdetto al passaggio delle navi israeliane. Dalla notte intanto caccia dell'aeronautica israeliana vanno martellando infrastrutture iraniane, colpiti 9 sistemi di difesa e un complesso petrolchimico, ma si sono udite esplosioni in diverse città e una significativa ha squassato il centro di Teheran. Israele parla di pieno coordinamento con il comando centrale degli Stati Uniti, ma intanto si fa sentire Trump che invano aveva tentato di frenare Netanyahu per non vanificare il possibile accordo. Israele e Iran smettano immediatamente di sparare, scrive perentorio su Truth.
1: La guerra russo-ucraina, un nuovo incidente lambisce un paese della NATO, l'esercito lettone fa sapere che un aereo dell'alleanza stamani ha abbattuto un drone che sorvolava il proprio territorio. Intanto la Russia denuncia che droni ucraini hanno colpito un treno che collega Mosca a Simferopoli in Crimea, causando un morto e un ferito, e Kiev riferisce di una donna uccisa in un raid russo sulla regione di Sumy. Per sedersi a un tavolo di trattative i russi dovrebbero anzitutto fermarsi con un cessate il fuoco, le parole intanto dell'alta rappresentante europea Callas al Consiglio informale difesa a Cipro. All'indomani dell'incontro a Londra tra il premier Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e l'ucraino Zelensky, i tre leader europei hanno espresso sostegno a negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte. Tennis, infine, i tornei di Hertogenbosch e Stoccarda aprono la stagione sull'erba, che prende il testimone da quella sulla terra rossa, chiusa dal successo di Zverev al Roland Garros. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Ha sognato per 2 settimane e noi con lui sulla terra rossa parigina. Flavio Cobolli si è arreso solo al 5° set della finale con Zverev. Mi manca ancora qualcosa a questi livelli, ammette.
3: Non sono abituato ancora a questo tipo di pressione. Sentivo di essere vicino, no? Quindi nei momenti importanti magari ho avuto un po' fretta e quello mi ha penalizzato.
2: Ma nessun rimpianto per il romano.
3: Credo che questa partita vada presa con un sorriso. Abbiamo dato tutto, tutti. Abbiamo giocato una finale slam e questo non ce lo toglie nessuno.
2: Dal sogno Roland Garros all'obiettivo Finals di Torino.
3: Per quello dall'inizio dell'anno stiamo lavorando per andarci. So che è molto difficile perché alla fine vanno solo in 8, però con il livello che ho espresso queste settimane, con tanto tanto lavoro, sono sicuro che riuscirò ad andarci.
2: Intanto da oggi è nella top 10 del ranking al numero 10.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60-70-80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Medio Oriente conosce una nuova drammatica escalation. Prima un bombardamento israeliano su Beirut, poi la ripresa del fuoco incrociato tra Israele e Iran. Trump chiede di fermarsi mentre intervengono anche gli Houthi dello Yemen, prospettando la chiusura anche del Mar Rosso. Daniela Ubaldi.
2: Pronti a giorni di combattimenti e ripresa della guerra, dice l'IDF. I nostri missili distruttivi controllano i cieli, dichiarano i Pasdaran. Sono i toni del conflitto tra Israele e Iran nell'escalation senza esclusione di colpi innescata dal bombardamento israeliano di Beirut. A ondate, da ieri 30 missili sono stati lanciati su obiettivi di Israele, rivendicano i Pasdaran, che secondo indiscrezioni non sarebbero più in comunicazione nemmeno con la guida suprema Khamenei. Gli iraniani rivendicano di aver colpito tra l'altro l'area industriale di Haifa, due razzi lanciati anche dagli Houthi, che dichiarano il Mar Rosso interdetto al passaggio delle navi israeliane. Dalla notte intanto caccia dell'aeronautica israeliana vanno martellando infrastrutture iraniane, colpiti 9 sistemi di difesa e un complesso petrolchimico, ma si sono udite esplosioni in diverse città e una significativa ha squassato il centro di Teheran. Israele parla di pieno coordinamento con il comando centrale degli Stati Uniti, ma intanto si fa sentire Trump, che invano aveva tentato di frenare Netanyahu per non vanificare il possibile accordo. Israele e Iran smettano immediatamente di sparare, scrive perentorio su Truth.
1: La guerra russo-ucraina, un nuovo incidente lambisce un paese della NATO. L'esercito lettone fa sapere che un aereo dell'alleanza stamani ha abbattuto un drone che sorvolava il proprio territorio. Intanto la Russia denuncia che droni ucraini hanno colpito un treno che collega Mosca a Simferopoli in Crimea, causando un morto e un ferito. E Kiev riferisce di una donna uccisa in un raid russo sulla regione di Sumy. Per sedersi a un tavolo di trattative, i russi dovrebbero anzitutto fermarsi con un cessate il fuoco. Le parole intanto dell'alta rappresentante europea Callas al Consiglio informale difesa a Cipro, all'indomani dell'incontro a Londra tra il premier Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e l'ucraino Zelensky. I tre leader europei hanno espresso sostegno a negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte. Tennis, infine, i tornei di Hertogenbosch e Stoccarda aprono la stagione sull'erba, che prende il testimone da quella sulla terra rossa, chiusa dal successo di Zverev al Roland Garros. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Ha sognato per 2 settimane e noi con lui sulla terra rossa parigina. Flavio Cobolli si è arreso solo al 5° set della finale con Zverev. Mi manca ancora qualcosa a questi livelli, ammette.
4: Non sono abituato ancora a questo tipo di pressione. Sentivo di essere vicino, no? Quindi nei momenti importanti magari ho avuto un po' fretta e quello mi ha penalizzato.
3: Ma nessun rimpianto per il romano.
4: Credo che questa partita vada presa con un sorriso. Abbiamo dato tutto, tutti. Abbiamo giocato una finale slam e questo non ce lo toglie nessuno.
3: Dal sogno

0: Manga rossa all'obiettivo Finals di Torino.
1: Per quello dall'inizio dell'anno stiamo lavorando per andarci, so che è molto difficile perché alla fine vanno solo in 8, però con il livello che ho espresso queste settimane, con tanto tanto lavoro, sono sicuro che riuscirò ad andarci.
0: Intanto da oggi è nella top 10 del ranking al numero 10.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia, con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo capo redattore economico Gianni Del Vecchio. Parte la seconda fase del risico bancario in Italia.
3: Questa seconda fase è partita con una bella lotta, una lotta fra Banco BPM e Intesa San Paolo per assicurarsi MPS Montepaschi di Siena. C'è da una parte Intesa San Paolo che ha fatto una mega offerta molto molto vantaggiosa. Si parla appunto più di 30 miliardi fra diciamo scambio di azioni e un corrispettivo cash, un corrispettivo in contanti per appunto conquistare MPS. Poi fra l'altro un'offerta che prevede anche la partecipazione di Unipol, perché siccome Intesa San Paolo possiede già diciamo numerose filiali, per non superare i limiti antitrust cederà una parte delle filiali di MPS a Unipol, che poi a sua volta li dovrà integrare con Biper, la banca che controlla, per creare un polo molto grande, quello che dovrebbe essere un secondo polo bancario italiano, insomma, per numero appunto di filiali. E questa offerta appunto di MPS, su MPS è in concorrenza invece con quella fatta da Banco BPM. Banco BPM ha mandato ieri una lettera in cui propone a MPS invece un'integrazione alla pari, insomma, quindi una vera e propria fusione per creare invece quello che dovrebbe essere il terzo polo bancario italiano. Insomma, ne vedremo delle belle anche nei prossimi giorni e vedremo quale delle due offerte avrà la meglio. Sicuramente da un punto di vista diciamo finanziario economico quella in Intesa diciamo batte al momento anche di gran lunga quella di Banco BPM.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Si sono chiusi alle 15 seggi per i ballottaggi delle elezioni amministrative, interessate 12 regioni, 41 i comuni coinvolti, di cui 6 capoluoghi di provincia, attesa anche per il dato definitivo dell'affluenza alle urne, che si sta attestando al 52%, il calo di circa 8 punti. Israele valuta di interrompere le operazioni militari contro l'Iran, lo si apprende dopo la nuova telefonata tra Netanyahu e Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele. La situazione era precipitata ieri sera, quando Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano aveva condotto bombardamenti sulla Repubblica Islamica. È salito a 32 il numero dei morti provocati dal sisma di magnitudo 7.8 verificatosi al largo delle coste meridionali delle Filippine, particolarmente colpita l'isola di Mindanao. Una donna di 89 anni è morta stamane dopo essere stata investita da un'auto. A Roma a investire la donna è stato un uomo di 78 anni che si è fermato dopo l'incidente per prestare i soccorsi. È tutto, un buon pomeriggio da Marco Mancini.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80, by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Il giorno dopo è ancora più bello. 20 anni ad agosto, ma Kimi Antonelli è già nella storia dopo la vittoria nel Gran Premio di Monaco. Per noi, Gerardo De Vivo.
3: Oggi l'unica persona che poteva fermarmi era me stesso.
2: Apparentemente.

0: altro weekend completamente diverso, e quindi ogni weekend sarà un'esperienza diversa. Bisognerà ritornare come abbiamo finito qua.
1: Voltiamo pagina, tennis. Oggi si apre la stagione sull'erba, che inizia bene per Bellucci. L'azzurro supera 2-1 lo spagnolo Davidovic Fokina e vola agli ottavi dell'ATP di Stoccarda. Intanto proseguono gli accertamenti per Sinner al San Raffaele di Milano. Mercoledì il numero uno al mondo riprenderà gli allenamenti e non tornerà in campo prima di Wimbledon. Lo farà ad Halle in Germania Flavio Cobolli, reduce dalla finale persa a Roland Garros contro Zverev, dopo l'ingresso nella top 10, obiettivo finals di Torino. Siamo al calcio, Florentino Perez rieletto presidente del Real Madrid. Il patron de Blancos ha vinto le elezioni contro Enrique Riquelme, per lui sarà l'ottavo mandato alla guida del club. Intanto la Fiorentina ufficializza Fabio Grosso come nuovo allenatore. Ieri l'1-0 sulla Grecia ha chiuso il ciclo di amichevoli della nazionale di Silvio Baldini. Il CT si gode la gioia e l'entusiasmo dei suoi ragazzi, scesi in campo con un unico obiettivo.
2: L'unica ricompensa è sapere che quelli che sono a casa, il popolo, quello che è in difficoltà, chi non ha lavoro, che gli operai, le persone più disagiate, hanno solo una soddisfazione, la propria squadra di calcio. E quando gioca la nazionale è la squadra di tutti gli italiani. Sapere che si mettono davanti al televisore possono essere orgogliosi di vedere dei ragazzi che lottano soprattutto per loro, perché la nazionale è del popolo e della gente.
1: MotoGP, in Ungheria Marc Marquez torna al successo con la Ducati, ma a far discutere è la carambola creata da Martin alla prima curva. Quattro i piloti a terra, tra cui il leader del mondiale Bezzecchi e di Gian Antonio. Lo sfogo del pilota romano a Sky.
3: Quando una moto di 160 kg ti viene addosso, e qui può essere in piede, una gamba, cioè nel senso, non voglio dire cose brutte, però secondo me si rischia tanto.
1: È tutto dallo sport.
4: Su Radio 60 70 80, la musica mixata.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: Benvenuti su Radio 60 70 80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete pronti per l'ascolto? Pronti via!
0: Su Radio 60 70 80, la musica mixata.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Buonasera da Marco Mancini. Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle amministrative. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di centrodestra, mentre il campo largo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno. Marcato il calo dell'affluenza alle urne, che si è attestata al 52%, in calo di circa 8 punti rispetto al primo turno. L'Iran e l'Hezbollah sono più deboli che mai. La battaglia contro di loro non è ancora finita, lo ha ribadito il primo ministro israeliano Netanyahu dopo che il governo di Tel Aviv ha confermato che i raid sul Libano andranno avanti. Si va verso lo stop delle ostilità con l'Iran. La decisione sarebbe stata assunta dopo una nuova telefonata tra lo stesso Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele.
1: L'economia.
0: Il risico bancario italiano accelera dopo la mossa di Intesa San Paolo che con l'OPAS, offerta pubblica di acquisto e scambio da 30 miliardi su MPS, ha ribaltato l'iniziativa di Banco BPM e riaperto il dossier sul futuro degli equilibri del credito. L'offerta, definita amichevole dal numero uno di Intesa Messina, prevede azioni e contante con un premio rilevante ed è ora sul tavolo del CDA senese insieme alla proposta di fusione alla pari avanzata da BPM. La borsa reagisce con forti oscillazioni, il titolo MPS vola più 13%, molto bene anche Unipol, mentre cala il titolo Intesa. Piazza Affari ha chiuso guadagnando lo 0,6%, spread intorno a quota 78. Prendiamo atto delle iniziative su Banca Monte dei Paschi di Siena, di cui siamo stati informati, che riconoscono la valorizzazione della banca risollevata da una posizione prefallimentare, lo afferma in una nota il Ministero dell'Economia e delle Finanze. È un'operazione che vedo positivamente, il commento del presidente di Confindustria Orsini, e la conferma ha aggiunto che l'evoluzione in atto del risico bancario guarda ad operazioni che rafforzano la solidità delle banche e ne accrescono la capacità di finanziare imprese, innovazione e sviluppo, nonché preservare il risparmio degli italiani. Tensione alla Camera, le opposizioni hanno abbandonato i lavori della Commissione Lavoro dopo la mancata partecipazione del ministro Calderone, attesa per un confronto sulla norma sui contratti pirata contestata da PD 5 Stelle e AVS. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
2: Formula 1, a poco più di 19 anni, Kimi Antonelli diventa il più giovane pilota di sempre a trionfare a Monaco. Dopo la quinta vittoria di fila è in testa al mondiale a più 66 su Hamilton.
3: La strada è ancora lunga, siamo solo alla gara 6 e bisognerà continuare così, se non anzi continuare ad alzare l'asticella. Però sicuramente stiamo facendo col team un grandissimo lavoro, ci stiamo anche divertendo molto.
2: Tennis, oggi si apre la stagione sull'erba che inizia bene per Bellucci a Stoccarda, 2-1 contro Davidovic, Fochina e ottavi raggiunti. Intanto proseguono gli accertamenti per Sinner al San Raffaele di Milano, mercoledì la ripresa degli allenamenti, poi direttamente Wimbledon. Tornerà in campo ad Halle in Germania Flavio Cobolli, reduce dalla finale persa a Roland Garros contro Zverev. Calcio, Florentino Perez rieletto presidente del Real Madrid. Nazionale, l'1-0 sulla Grecia chiude il ciclo di amichevoli della giovane Italia di Silvio Baldini. MotoGP, in Ungheria Marc Marquez torna al successo, ma far discutere la carambola creata da Martina alla prima curva. 4 i piloti a terra, tra cui di Gian Antonio, così a Sky.
4: Quando una moto di 160 kg ti viene addosso, e qui può essere in piede, una gamba, cioè nel senso non voglio di cose brutte, però secondo me si rischia tanto.
2: Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
5: Su Radio 60,

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora

0: apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: volta Hit Parade in questi giorni qualche anno fa.
1: Radio 60 70 80, come sapete, è la stazione dedicata alla musica di questi 30 anni e all'interno di un meraviglioso palinsesto che vi dà conto di quello che è accaduto durante questo periodo così lungo e intenso, ci sono gli appuntamenti con le classifiche del passato e quindi vi ritrovate periodicamente insieme a me, e sono Bruno Righetti, 10 minuti ogni volta, ma che ci ragguagliano sulla situazione commerciale delle vendite proprio nel periodo in cui stiamo parlando, ma di tanto tempo fa. Adesso ci occupiamo della Hit Parade pubblicata alla metà di giugno del 1960, quindi una sberla di tempo fa. All'ascolto penso di avere ancora qualcuno che ha resistito e che si ricorda perfettamente che cosa accadeva, quindi si ricorderà senz'altro che la Hit Parade aveva al suo interno Umberto Bindi, Pat Boone, Adriano Celentano, Caterina Valente, Paul Anka, citati così in ordine sparso, e che aveva però una sua corrispondente negli Stati Uniti. Eh sì, perché succedeva qualcosa anche da quelle parti, e noi spesso e volentieri all'interno del nostro appuntamento trasvoliamo e andiamo ad ascoltare canzoni che arrivano dalla top 100 americana, ed è la prima canzone che andiamo ad ascoltare. Siamo insieme ad un gruppo che collabora con Elvis Presley già dalla metà degli anni 50, è diventato autore anche dei suoi stessi cori all'interno delle sue canzoni, e Elvis Presley ne ha tratto parecchio vantaggio dalla collaborazione. Si chiamano Jordanaires e avevano in classifica negli Stati Uniti questa bellissima canzone dal titolo Fame and Fortune. Elvis Presley con Jordanaires.
2: C'era

mentre in tutte le spiagge americane che potevano permetterselo si ballava questa canzone sotto una luna magnifica in un cielo terso d'estate, e in America quindi veleggiava verso le prime posizioni, da noi una colonna sonora di un film sempre americano faceva il botto, e in America il titolo del film era A Summer Place e la regia era di Delmer Daves, un grande successo che da noi diventa Scandalo al Sole. La colonna sonora è di Percy Faith e noi l'ascoltiamo immediatamente perché era la numero uno nella nostra hit parade.

0: Scandalo al Sole, è bellissima questa colonna sonora, protagonista del film Sandra Dee e una serie di altri artisti che adesso citare sarebbe un po' troppo lungo, ma comunque vi consiglio di andare a fare le vostre ricerche attraverso lo smartphone che tenete prepotentemente tra le mani. Con questo avete accesso a tutte le informazioni che vi servono, compreso la possibilità di ascoltare Radio 60 70 80, come dicevo in apertura, con l'applicazione di Radio Studio Più. All'interno c'è una paginetta dedicata al nostro canale dove potete scoprire giorno per giorno i nostri appuntamenti. Questo che si sta per chiudere è quello dedicato alle parade del passato. Noi ci risentiremo fra un'ora circa, mi raccomando, puntuali.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: upon a time.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Avete fatto i vostri bagagli perché si va in estate, quella del 1970, cari amici ascoltatori di Radio 60-70-80. Benvenuti all'appuntamento dedicato alle classifiche di tanto tempo fa con Bruno Righetti. Solo 10 minuti, due canzoni, ma dei flashback davvero interessanti. Siamo alla metà del mese di giugno del 1970. La classifica italiana aveva al primo posto una canzone di un gruppo capitanato da Demis Rousseau, quindi ne ascolteremo più tardi. Quindi aveva i Beatles di Let It Be al punto numero 2, Jean-François Michel di Fiori Bianchi per te, e quindi anche Nicola Di Bari, John Lennon che cominciava il suo percorso insieme alla Plastic Ono Band, quindi Gianni Morandi e Shocking Blue, i Dick Dick e Albano e Romina Power. Questo era il quadro della classifica italiana, che però alla posizione numero 4 aveva una canzone che verrà più tardi ripresa dai nostri Dick Dick e resa veramente popolare qui in Italia, ma l'originale era di Michel del Peck, era White is White.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

Beh, avrete sicuramente riconosciuta, per quelli più giovani, questa canzone, edita tra l'altro nello stesso anno in italiano dai Dick Dick. Abbiamo ascoltato White is White da Michel Delpech, che si pronuncerà così, spero mi scusino i francesi, perché questo era un artista francese in classifica dalle nostre parti alla posizione numero 4. Mentre la canzone regina di quell'estate era quella di un gruppo greco che arriva ad avere una notorietà importante, che cavalca qui da noi tutti gli anni 70 da assoluti protagonisti. Con questo disco, sono al loro secondo album, il titolo è It's 5 O'Clock e la canzone che è in classifica dà proprio il titolo a tutto il lavoro, The Aphrodite Child.

0: E così gli anni 70 volano più veloci della luce, noi li lasciamo dietro le nostre spalle, continuiamo il nostro percorso e ci ritiriamo nelle archivi a recuperare un altro paio di vinili da spolverare e da riproporre alla vostra attenzione. Vi lasciamo insieme alla grande regia di Radio 607080 che vi accompagnerà per tutta la vostra giornata, se lo vorrete, con le migliori estrazioni da questi 30 anni di grande musica. A tra poco.
1: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Era il 1980, quindi noi ci andiamo ad occupare di una classifica davvero importante, quella che dalle nostre parti aveva al primo posto un pezzo strepitoso dal titolo Video Killed the Radio Star dei Buggles, che segnano praticamente l'inizio di un nuovo mondo per tutto il business musicale di tutto il pianeta. Cambiano le regole, arrivano i videoclips e quindi tutto questo viene a stravolgere quello che fino ad allora aveva tranquillamente condotto il percorso su una strada tutto sommato abbastanza prevedibile e anche prevista. Le carte si sparigliano e arrivano questi fenomeni nuovi nel promuovere i dischi, che sono quelli dei registi, che si intromettono nella carriera degli artisti al punto da segnarne anche le fortune attraverso dei video azzeccati. Bene, fatto il quadro, andiamo ad ascoltarci qualcosa da questa classifica. Era la metà di giugno del 1980, una Hit Parade che aveva appunto i Buggles al primo posto qui in Italia, quindi Lucio Battisti di Una giornata uggiosa al punto numero 2, e poi arriva la televisione con L'ape Maya al terzo posto e il celeberrimo lavoro mostruoso dei Pink Floyd, Another Brick on the Wall, e quindi al quinto posto una cantante che incrocia il destino di un celebre produttore, Nile Rodgers degli Chic, che in quell'epoca era il produttore per eccellenza e con il suo stile ha segnato il percorso artistico di numerosi artisti, compreso quella di Sheila, che arriva in Hit Parade con Spacer.
3: Once upon a time, Hit Parade.
4: C'era una volta Hit Parade.

Avrete sicuramente riconosciuto lo stile di Nile Rodgers già allora, vi ricordo, siamo nel 1980, dietro le quinte di questo grande successo di Shailen and the Big Devotion. E adesso andiamo ad ascoltare insieme una ballata meravigliosa estratta da quello che era il quinto album in studio di Michael Jackson, ma si può considerare il primo della sua età adulta, ed inciso per l'etichetta discografica Epic, ed è con la pubblicazione di questo disco che per la prima volta quattro singoli dello stesso album vanno nei primi posti della top 100 americana, e questo era un po' il biglietto da visita di Michael Jackson. Una canzone struggente, una ballata non scritta da lui ma che lo emozionava a tal punto che tutte le volte che anche in sala di incisione si ritrovava a fare i pezzi per aggiornare le tracce precedenti, si emozionava da scoppiare in lacrime. E in effetti, se la sentite bene, è una canzone dolcissima, e noi ve la lasciamo ascoltare. She's Out of My Life, Michael Jackson.

0: Till You Get Enough, che comprendeva anche una canzone scritta da Paul McCartney dal titolo Girlfriend. In questo caso il pezzo era magnifico, il titolo She's Out of My Life, a firma Tom Beller. Salutiamo Michael Jackson ed anche il 1980. Noi ci ritroviamo qui fra un'ora circa per un altro appuntamento con Late Parade del passato. Ciao!
1: Once upon a time, time. Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

0: dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70

0: 60, 70, 80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

escrita. Forse stasera è una sera che ti sentivi sola.